e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

TV web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Jaya Jaya Jaya Sputnik.
1: Paura. Scusa.
0: Non si può fumare.
1: Ma non è una sigaretta?
0: No, no, però non si può fumare.
1: Vabbè.
0: Scusami.

Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Ti aspettiamo!

0: suve decime.
1: Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso.

o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce, quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

e l'anima d'improvviso prese il volo. Ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce di sognare.

guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Fai conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero,

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato

sufi soffocati, mullah immobili. Nel silenzio delle sparatorie

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto

non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tra

0: No, that's...
1: No, I'm thing one.

0: distratte madri per un destino da castrati.
1: Una guerra senza eroi, comunque vada.
2: Radio Bachita è un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

0: cazzo parla?
1: Se non, dimmi cosa devo fare, se no.
0: Oh, ma chi sei?
1: Dimmi che non so cosa come... devo fare.
0: Ma chi sei?
2: Va bene.
1: Non so.
2: Non so, io non so. Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
2: Sì, no, voi, non so, se voi faccio una cosa.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

0: www.radiobachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Dammi un bacio.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.ga, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita.

0: Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!
1: Sulla terra siamo soli, solitari in compagnia, circondati da parole, parole, affidati a un'utopia. Siamo santi e peccatori,

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore, ci sono distanze.
1: Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

lasciano niente, non scrivono dietro il mittente, e nelle stanze trovo solo luci spente.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

4 maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

Mondo Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

capo indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva

tempo fa. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto della notte

notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto, parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mano.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Napoli, anzi a Bagnoli, periferia industriale, tra il fumo e il rumore delle acciaierie. Sono nato in Viale Campi Flegrei 55, un numero che mi piace, che suona bene e che mi ha portato sempre fortuna. E ha portato fortuna anche a tutti i miei amici del cortile, che mi seguono da sempre, perché insieme ci divertiamo. In fondo era scritto nei numeri, nel destino. Perché a Napoli 55 è la musica. A 18 anni sono emigrato a Milano, così come fanno tutti quelli che sono nati al sud. Anche i bluesmen nati nel delta del Mississippi andavano verso nord. Chicago, New York. Io a Milano ci sono andato perché volevo fare la musica e le case discografiche erano tutte lì. Così ho cominciato a bazzicare quei corridoi, quelle anticamere, cercando almeno di accapararmi le simpatie delle segretarie, dei padrini e dei padroni dell'industria del disco. È stata un'esperienza dura ma divertente. Del resto era questa la mia vocazione,

aspettavo, quando ormai avevo pensato di lasciar perdere. È arrivata la grande occasione, nel senso che il capo della lobby che conta ha detto sì e ha deciso che le mie canzonette potevano essere utili alla causa. Io confesso che ne ho approfittato subito, anche perché dopo tanti anni di gavetta era l'unico modo per farmi ascoltare. In fondo l'ho detto, lo ripeto,

un web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Pachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova,

Il presente è un aratro che scava dentro il cuore in fretta. Il presente ha tutti questi anni da ricordare. Il presente ha tante porte di galera da contare. Il presente passa e ripassa come un urlo di sirena alla fine di una lunga giornata.

dove vai? Con la voce che chiama, di me cosa importa? Il presente è stanze strette e autostrade infinite. Il presente è una macchia di sangue da 50 chilometri. Il presente è un fiume di sole con giovani vite.

0: cazzo parla?
1: Se non, dimmi cosa devo fare, se no.
0: Oh, ma chi sei?
1: Dimmi che
2: non so cosa come... devo
0: fare. Ma chi sei?
2: Va bene. Non so,
0: come
2: io,
0: so,
2: non
0: so.
2: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
2: Sì, no, voi, non so, se vuoi faccio ancora di più.
4: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita.

Tinella capitale sboccia

Reise. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

sapeva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora

e quando furono impiccati volarono fra i beati. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti ne

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra,

solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera,

coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: questi fiori azzurri.
1: Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Buonasera, buonasera e ben trovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo in diretta e in sottofondo la sigla. Si tratta di Eugenio Finardi con Musica Ribelle. È una canzone che abbiamo scelto come sigla di apertura e chiusura di ogni nostro appuntamento del lunedì sera dedicato alle buone notizie, alle notizie positive. Ascoltiamo la sigla, poi come sempre entreremo nel vivo della nostra trasmissione.

Bene, abbiamo così ascoltato la sigla. Si trattava di Eugenio Finardi con Musica Ribella, una canzone famosissima negli anni 70. E il format di questa trasmissione penso che lo conosciate, comunque lo ripeto magari per chi si fosse collegato solo in questo momento sulle diverse piattaforme di Radio Bachita Web. Il sito principale è www.radiobachita.it. Questa sera siamo anche in diretta dalla mia pagina Facebook, quella di Marco Cerbi, quindi chi si collega mi può anche vedere. E, il format è semplice: io leggerò una serie di notizie positive e negli intervalli tra una notizia e l'altra ascolteremo le canzoni scelte dal gruppo WhatsApp Amici di Radio Bachita. E possiamo dunque cominciare con la prima notizia. Patrocinio legale gratuito, nuovi controlli della Guardia di Finanza contro gli utilizzi indebiti. Una gestione più rigorosa dei fondi destinati al patrocinio a spese dello Stato per la copertura delle spese legali sta aprendo una strada innovativa nel diritto di famiglia. Non si tratta solo di verifiche contabili, ma di un modello di trasparenza finanziaria che punta a garantire che le risorse pubbliche sostengano esclusivamente chi ne ha reale diritto, verso la fine degli automatismi, il ruolo delle procure. Per anni, l'applicazione dell'articolo 76,4 ter del DPR 115 del 2002, ovvero le condizioni di ammissione al libero patrocinio, ha permesso l'accesso alla copertura gratuita delle spese legali per reati commessi in danno di minori e di lavoratori stranieri a prescindere dal reddito. Se da un lato questa norma nasce per proteggere vittime in via cautelare, dall'altro sono emersi casi di utilizzi strumentali in fase di separazione dei genitori, basati su narrazione non corrispondente ai fatti. La novità arriva dalla rinnovata sinergia tra alcune procure italiane e la Guardia di Finanza. L'obiettivo è monitorare che la concessione non venga attivata tramite la manipolazione dei fatti a solo scopo di ottenere il beneficio economico statale. In tutti i casi, se emerge un intento manipolatorio o il classico raggiro, può scattare in qualunque momento l'accertamento per il recupero delle somme, che configura molteplici ipotesi di reato, dal danno erariale all'induzione indebita al falso ideologico, superamento dei pregiudizi e b. genitorialità. Un pilastro fondamentale di questa evoluzione è la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha definitivamente superato il criterio della maternal preference, la preferenza materna automatica nell'affidamento. In passato questo orientamento, non scritto ma spesso facilitato, ha spesso facilitato l'accoglimento di querele e quindi di istanze di patrocinio basate su un pregiudizio di genere, un pregiudizio che non solo espone i minori ad abusi, ma che con una certa malizia e tecnica nel proporre narrazioni suggestive alimenta un sistema in cui l'avvocato, a prescindere dall'artificio, lo paga la collettività. Oggi il consolidarsi della bigenitorialità effettiva, lo Stato adotta un metodo di valutazione più simmetrico ed è già qualcosa. Superare i pregiudizi però significa garantire al minore la presenza di entrambi i genitori meritevoli, anche garantendo la corretta applicazione della legge con trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche in costante crescita. Soluzione per l'equilibrio familiare. Questo cambio di passo istituzionale offre risposte concrete a tutela della collettività. In primo luogo, agisce come efficace deterrente contro le strategie basate sulla manipolazione delle percezioni, tema introdotto già da tempo, contribuendo in modo significativo ad alleggerire il carico dei tribunali da procedimenti privi di fondamento. L'effetto più prezioso è però di natura sociale. La creazione di un ambiente processuale limpido riduce drasticamente la vulnerabilità dei più piccoli. Garantire ai minori la presenza rassicurante di figure genitoriali equilibrate, anche grazie al recente ampliamento del congedo parentale, significa proteggere il loro diritto a una crescita serena, al riparo da conflitti alimentati artificialmente e dalle famigerate false accuse strumentali. In quest'ottica
Assicurare che ogni risorsa pubblica venga destinata esclusivamente a una difesa verace non è solo un atto di rigore contabile, ma un vero investimento nella dignità delle famiglie. Restituire valore alla verità processuale è il primo passo per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini del domani. Bene, abbiamo parlato quindi del gratuito patrocinio a favore dei minori e adesso ci fermiamo per andare ad ascoltare il primo disco della serata. Come dicevo, attingiamo alla raccolta di canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita Web e iniziamo con Cinzia, e di Cinzia di Rambiolo vi faccio ascoltare Mango con la rondine. Arriva il disco.

Bene, abbiamo così ascoltato Mango con La Rondine, canzone che ci veniva richiesta da Cinzia di Rombiolo, tra gli amici del gruppo WhatsApp di Radio Bachita. Proseguiamo e andiamo a trovare un'altra notizia che riguarda la salute e il nostro benessere. I cani possono individuare il Parkinson anni prima che compaiano i sintomi iniziali. Uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica ha dimostrato che l'olfatto dei cani possa riconoscere il morbo di Parkinson in maniera precoce, ossia molto tempo prima che compaiano i sintomi iniziali. Questo studio ripropone un tema già noto in campo scientifico: utilizzare l'olfatto dei cani per riconoscere in maniera precoce alcune malattie. I risultati della ricerca sul morbo di Parkinson. Lo studio è stato effettuato presso le università di Bristol e Manchester. Sono stati arruolati un golden retriever di nome Bumper e un labrador nero di nome Pinu. Entrambi i cani appartenevano all'organizzazione no profit Medical Detection Dog, che addestra gli animali per finalità di ricerca. Scopo dello studio era quello di far annussare i tamponi prelevati dalla guancia di persone con e senza malattia di Parkinson. Lo studio è stato effettuato con la modalità del doppio cieco, ossia i tecnici di laboratorio e ovviamente i cani non sapevano se il tampone appartenesse a un paziente con il morbo di Parkinson o a un soggetto sano. Il laboratorio Bumper e Pinu, che sono i nomi dei cani, hanno rispettivamente identificato correttamente la malattia di Parkinson in circa il 70 e l'80% dei pazienti. I livelli di sensibilità fino all'80% sono considerati statisticamente ben al di sopra della casualità. La loro accuratezza è risultata superiore al 90% nell'escludere individui sani. In questo senso, i cani possono certamente aiutarci a sviluppare un metodo rapido, non invasivo ed economico, per identificare precocemente i pazienti con il morbo di Parkinson, prima che si manifestino i sintomi iniziali, secondo le conclusioni dello studio pubblicato. L'affidabilità del fiuto dei cani. Non è la prima volta che si utilizza l'olfatto dei cani a scopo diagnostico. Il naso di un cane contiene fino a 300 milioni di recettori olfattivi contro i circa 6 milioni nell'uomo. Inoltre, una parte significativa del loro cervello è dedicata all'analisi degli odori. Questo consente ai cani di percepire anche minime variazioni nelle sostanze chimiche presenti nell'aria e nei fluidi corporei. Più i ricercatori hanno testato la capacità dei cani di individuare i sintomi iniziali delle malattie attraverso l'olfatto, alcuni studi hanno dimostrato che questi animali possono rilevare con precisione un gruppo di batteri in grado di causare infezioni delle vie urinarie, la polmonite da coronavirus, la setticemia e persino alcuni tumori, come quello delle ovaie. E questo studio conferma la possibilità di utilizzare le capacità olfattive dei cani anche per identificare i sintomi iniziali del morbo di Parkinson. Molte patologie producono composti organici volatili, ossia piccole molecole lasciate attraverso il respiro, il sudore, l'urina o la saliva. I cani riescono a riconoscere questi pattern olfattivi specifici. Ovviamente non tutti i cani sono in grado di farlo, occorre un lungo addestramento in cui si associa un determinato odore a una ricompensa. Il futuro della diagnosi precoce della malattia di Parkinson. Attualmente non esiste un test per identificare i sintomi iniziali del morbo di Parkinson, ma la diagnosi precoce sarebbe di estrema importanza, in quanto i sintomi possono iniziare fino a 20 anni prima di diventare visibili e persistenti, portando a una diagnosi confermata. Quest'ultima, se fatta in maniera tempestiva, è fondamentale. Un trattamento precoce potrebbe rallentare la progressione della malattia
e a ridurre l'intensità dei sintomi stessi. Sulla scorta dell'efficacia olfattiva dei cani, che si comporta come un vero e proprio sensore biologico, la ricerca sta cercando di imitare questa capacità sviluppando nasi elettronici. Si tratta di dispositivi basati sugli stessi principi selettivi degli animali. In Italia ci sta lavorando l'IMM, Istituto Microelettronica e Microsistemi del CNR, ma anche il Politecnico di Torino in collaborazione con IBM Research. Attualmente i prototipi sono testati in laboratori dedicati, ma non hanno ricevuto ancora la validazione scientifica. Tuttavia il futuro è molto promettente. L'obiettivo è di realizzare ricettori biologici autentici, come quelli dei cani, collegarli ai circuiti elettronici e integrarli con l'intelligenza artificiale. In questo modo si potranno attivare campagne di screening molto agevoli ed efficaci per identificare il morbo di Parkinson attraverso i sintomi iniziali. È in attesa che arrivi quel giorno. Noi ci auguriamo che si arrivi presto. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale e andiamo a trovare un altro disco. Da Rombiolo ci spostiamo fino alla provincia romana per andare ad ascoltare una canzone scelta da Pino, che se in ascolto salutiamo, e di Pino faccio ascoltare Lucio Dalla con Angelo. Arriva il disco.

Molto bene, abbiamo così ascoltato Lucio Dalla con Angelo. E proseguiamo con il nostro programma e andiamo a trovare un'altra notizia interessante, soprattutto per chi si mette in viaggio per la prima volta. Adesso seguitemi e vi spiego di che cosa si tratta. Si tratta di un'applicazione, ormai gli smartphone sono i nostri compagni di vita, e qua parliamo di una app, le app che ti salveranno la vita durante il tuo primo viaggio da solo. Partire alla scoperta del mondo da soli è una di quelle esperienze che ti cambiano la vita, ma diciamo chiaramente, fa anche un po' paura. L'idea di ritrovarsi da soli in una stazione o in un terminal sconosciuto, senza sapere dove andare, può mettere in ansia chiunque. Per fortuna, oggi hai in tasca un angelo custode chiamato smartphone. Con le app giuste, quel panico iniziale si trasforma in pura adrenalina. La mappa è la tua migliore amica, ma non quella di carta. Dimentica quelle mappe enormi che fanno capire da lontano che sei un turista perso. Google Maps è fondamentale, ma il vero trucco da viaggiatore esperto è scaricare le mappe della zona prima di uscire dall'hotel. Così, se ti ritrovi senza segnale in un vicolo sconosciuto, potrai continuare a orientarti senza drammi. Un'altra chicca di cui si parla troppo poco è City Mapper. Se visti grandi città come Londra, Parigi o New York, questa app ti dice persino in quale vagone della metro salire per uscire più vicino alla tua destinazione. Ti evita giri inutili e quella stanchezza extra di cui non hai proprio bisogno quando viaggi da solo. La barriera linguistica non esiste più. Non serve essere poliglotti per ordinare un caffè o capire un cartellone di avvertimento. Google Translate ha una funzione fotocamera che sembra quasi magia. Punti il testo e la traduzione appare subito sullo schermo. È perfetta per leggere menu o istruzioni sui mezzi pubblici. Per comunicare con la gente del posto, la funzione vocale è ottima. Ti permette di sostenere la conversazione di base senza morire dall'imbarazzo. Anche se è sempre consigliabile imparare almeno un ciao e un grazie nella lingua locale, avere questo supporto toglie un enorme peso dalle spalle nelle situazioni più complicate. Connessione senza stress né bollette folli. Nulla di tutto questo funziona senza internet e dipendere dal wifi dei bar è una trappola per la tua pazienza e per la tua sicurezza. L'ultima cosa che vuoi è arrivare in un nuovo paese e dover cercare un negozio di telefonia mentre trascini la valigia per mezza città. Per evitarti questi mal di testa e le bollette di roaming da incubo, la scelta più intelligente è partire già preparati da casa. Molti viaggiatori scelgono la eSIM di Olafly per i viaggiatori, perché ti permette di avere dati illimitati appena atterri. Ti basta scansionare un codice QR e sei subito connesso per avvisare che sei arrivato sano e salvo. Sicurezza e gestione del denaro in tempo reale. Portare con sé molto contante quando si viaggia da soli non è mai la scelta migliore. App come Revolut o Wise ti permettono di pagare nella valuta locale con un tasso di cambio eco e senza la commissione esagerata delle banche tradizionali. Inoltre può bloccare la carta direttamente dallo smartphone se dovessi perderla. Ti consiglio anche di avere sempre installato un'app di trasporto come Uber o Bolt. In molti paesi prendere un taxi per strada può essere una lotteria in termini di prezzo e di sicurezza. Con queste app sai già chi verrà a prenderti e quanto pagherai prima ancora di salire, il che offre una tranquillità mentale enorme. Organizza il caos delle tue prenotazioni. Se sei tra quelli che hanno 1000 email di conferma perse nella posta in arrivo, ha bisogno di un'app per organizzare tutto. Strumenti come TrapIt raccolgono voli, hotel, prenotazioni, attività e creano automaticamente un itinerario ordinato.
Avere tutto centralizzato ti permette di controllare orari e indirizzi in pochi secondi, senza stress. Ricorda che quando viaggi da solo sei il tuo assistente personale. Più semplifica la logistica, più tempo avrai per goderti il paesaggio e conoscere nuove persone lungo il cammino. Bene, e io sono convinto che viaggiare da solo è sempre sbagliato, meglio essere accompagnato con qualcuno, però nel caso in cui si voglia cominciare un viaggio da soli in giro per il mondo, tenete presente questi utili consigli da buonenotizie.it. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale e andiamo a trovare un brano scelto da Salvatore. E tra i brani scelti da Salvatore ascoltiamo Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Arriva il disco.

Ed era Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Gino Paoli recentemente è scomparso, come tutti voi sapete. Canzone a richiesta di Salvatore che ci segue. Ed era Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Gino Paoli recentemente è scomparso, come tutti voi

la splendida Sicilia e salutato le persone che mi hanno accompagnata durante questi mesi. Ho deciso di prendermi 2 giorni per stare solo con me stessa e di arrivare in Lombardia via terra con la mia auto. Una sfida pazzesca per me, che ho un po' di fobia di guidare in autostrada, soprattutto da sola. Mi sento stranamente tranquilla e fiduciosa, perché io sono partita guidando per tutta la costa sud e fermandomi ogni volta che ne ho sentito il bisogno. Più che un vero bisogno, mi sono fermata tutte le volte che volevo osservare da vicino le meraviglie che mi si presentavano davanti. Ovunque guardo c'è bellezza, che sia l'impronta di un popolo antico o il mare, onda dopo onda, ha creato delle grotte naturali indescrivibili. Ho spento la suoneria del telefono, ho messo in sottofondo la mia musica preferita e ho osservato il panorama che si trasformava sotto i miei occhi. I colori della terra e del mare continuano a cambiare, illuminati dalla luce del giorno e poi colorati da tramonti bellissimi che non ho mai visto da nessun'altra parte. Questo momento è tutto per me e mi dà la possibilità di pensare, riflettere e viaggiare lentamente, seguendo solo il mio ritmo. I ricordi continuano ad affiorare e c'è una cosa che ho capito più di tutte da questa esperienza: viaggiare guarisce. Viaggiare fa bene all'anima e ci cambia profondamente. Viaggiare ti mette davanti a sfide quotidiane che per assurdo affronti con molta più leggerezza di quando sei nella tua zona di comfort. Viaggiare ti permette di incontrare persone meravigliose e di creare rapporti molto profondi. Una mia carissima amica viaggiatrice mi ha fatto riflettere sul fatto che quando si viaggia sei consapevole che il tempo che passerai con queste persone è limitato. Nei nostri rapporti quotidiani abbiamo spesso la leggerezza di pensare che il nostro tempo sia illimitato, che quella persona ci sarà sempre e che la rivedremo ogni volta che ne avremo voglia. Quando viaggi non è così, sai che la persona che hai di fronte ripartirà presto o sarai tu a ripartire, e quindi vivi il tempo a tua disposizione fino in fondo, senza sprecarlo. Ho incontrato persone meravigliose che, come me, si stavano pagando il viaggio lavorando e spesso l'unico momento che avevano a disposizione era la notte, dopo ore e ore di lavoro. Nella vita quotidiana non sarebbe pensabile. Ricordo ancora che nella mia vita precedente uscire in settimana non era contemplato, visto che il giorno dopo dovevo alzarmi presto per andare a lavorare, ed era così per tutte le persone che conoscevo. Qui è cambiato tutto. All'improvviso mi sono trovata a rimanere sveglia tutta la notte guardando le stelle o dividendo una birra con altre persone e raccontandoci i nostri pensieri più profondi. All'improvviso ti accorgi che il mondo lì fuori è pieno di belle persone e che hanno voglia di sapere davvero quello che hai da dire. Non servono grandi cerimonie o posti ad hoc per incontrarsi. Spesso un muretto e una birra diventano il contorno più bello per chiacchierare e ridere di gusto. Non serve avere tanti soldi per uscire tutte le sere. Quando c'è la compagnia giusta, un pacchetto di biscotti condiviso a piedi nudi diventa il dopo cena perfetto. E ci si trova a camminare le ore senza accorgersene, a dormire su una maca, a fare cose mai fatte. Non mi riferisco a cose incoscienti, ovviamente, ma a quelle cose che in una vita normale ci farebbero storcere un po' il naso. In viaggio si adatta ad ogni punto di vista, ci si rende conto che il contorno è davvero solo un contorno e che non è fondamentale quando hai la serenità nel cuore, quando ridi di gusto e senti la festa, la testa finalmente leggera e libera. Il viaggio guarisce perché ti mette alla prova e ti spinge ad affidarti solo a te stessa, per poi scoprire, quando lo fai, che hai moltissime tante mani tese pronte a reggerti e applaudirti di cuore quando ce la fai. Personalmente ho imparato anche a darmi una pacca sulla spalla da sola, perché spesso i giudici più severi siamo proprio noi stessi, pretendiamo sempre troppo e ci autogiudichiamo. Viaggiare da solo mi ha fatto capire che potevo essere un po' più buona con me stessa e ogni giorno ho gioito delle mie piccole e grandi vittorie. Questo per me è stato l'inizio di una nuova consapevolezza su di me.

le mie capacità e possibilità. Viaggiare ti apre la mente, ti mostra posti meravigliosi e ti regala incontri che non dimenticherai mai più. Ho letto una frase l'altro giorno che diceva che quando parti per un viaggio devi fare in modo di tornare diverso da quello che sei partito. Io resto sempre io, ma di sicuro sono diversa, più forte, più leggera, con molti più amici, con il cuore più leggero, con gli occhi pieni di bellezza indescrivibili e con molta meno paura per il prossimo viaggio. Ebbene, ed era questa la prima parte di questo diario di Sara, che se volete continuarlo a leggerlo potete andare su buonanotizie.it. Intanto ci fermiamo per un'altra pausa musicale e andiamo a trovare un altro amico o amica del gruppo WhatsApp di Radio Bachita. Andiamo a trovare la nostra Maria della provincia romana, sperando di non sbagliare canzone anche stavolta qui. E tra le canzoni che ci ha mandato Maria, gli facciamo ascoltare un classico, Don Bachi con L'immensità. Arriva la canzone.

0: Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato l'immensità dalla voce del grande Don Bachi, canzone che ci viene richiesta da Maria da Roma, che salutiamo. E questa volta la canzone e il suo autore coincidevano, prima non so che, però devo verificare meglio quando c'è un po' di tempo. Proseguiamo e cambiamo sito, andiamo all'altraitalia.it e parliamo di longevità, la nostra seconda adolescenza. Dimenticate la retorica polverosa delle terze età. Se c'è una cosa che sto imparando in questo momento della mia vita, e lo dico senza filtri, non senza una quotidiana fatica, è che la longevità non è un traguardo passivo, ma un secondo percorso di formazione, una vera e propria seconda adolescenza. Una fase complessa, viscerale, decisamente sfidante, in cui il corpo cambia e la mente cerca una nuova mappa per orientarsi. Cosa significa effettivamente la parola longevità? Non si tratta di accumulare candeline sulla torta, ma di un equilibrio biologico ed emotivo sottile tra la genetica che abbiamo ereditato e lo stile di vita che scegliamo di costruire ogni giorno. E, se ricordate, avevamo giusto parlato di questo specifico aspetto in altre pagine. Per chi come me combatte fin dall'adolescenza con un rapporto problematico verso la propria immagine, questa transizione è un corpo a corpo continuo. Siamo cresciuti inseguendo standard estetici che non ci appartenevano, sognando gambe esili da ballerina, quando la natura ci ha regalato una muscolatura solida, forte e strutturata, un corpo progressivamente femminile ma distante dai canoni delle riviste. Eppure la svolta culturale sta proprio qui: capire che quella stessa muscolatura, un tempo vissuta come un limite, è oggi la nostra più grande risorsa biologica per il futuro. Invecchiare significa smettere di punire il proprio corpo per quello che non è e iniziare a onorarlo per la forza che ci garantisce. C'è poi un aspetto scientifico e biochimico che tendiamo a ignorare. Lo stress cronico è il vero motore dell'invecchiamento cellulare. Il vociare tossico della quotidianità e i giudizi altrui non sono solo fastidi psicologici, ma veri veleni. Quando ci esponiamo a contesti tossici, i livelli di cortisolo si impennano, innescano una produzione massiccia dei radicali liberi, e il responsabile dello stress ossidativo che accelera l'invecchiamento delle nostre cellule. Per questo motivo un percorso di longevità consapevole non può prescindere dal sapersi isolare. Scegliere il silenzio, fuggire dal rumore e rifugiarsi nel calore terapeutico delle terme significa fare prevenzione biologica. È il momento in cui mente e corpo tornano finalmente a dialogare senza interferenze esterne, mandando a quel paese il chiacchiericcio di fondo. Sull'altra Italia vogliamo ridefinire questo concetto. Curarsi non è un vezzo estetico, ma una precisa strategia di sopravvivenza emotiva e fisica. In questa nostra seconda adolescenza abbiamo finalmente il dovere di proteggere la nostra biologia con la stessa identica fermezza con cui difendiamo la nostra pace mentale. Perché invecchiare bene è un'arte difficile, ma è l'unico modo che ci è concesso per diventare finalmente chi avremmo dovuto essere da sempre. Bene, interessante. Comunque sono ovviamente punti di vista, perché ci sarebbe e si potrebbe obiettare tante cose su questo articolo. Comunque noi ci fermiamo con un'altra pausa musicale, la trasmissione sta per finire e andiamo a trovare un altro amico tra gli amici del gruppo WhatsApp di Radio Baghita. Andiamo a trovare Umberto che di Limbadi, e noi ascoltiamo dalle canzoni di Umberto di Tiro Mancino con Ero Musicista. Arriva il disco.
1: 128, 10, seconda, due macchine.

E abbiamo così ascoltato di Tiro Mancino con Er Musicista. Adesso, per chiudere questa nostra trasmissione, parliamo di olio extravergine di oliva, un patrimonio unico fra cultivar e territori. Che questo articolo parli di olio extravergine di oliva penso sia cristallino già dal titolo. Un prodotto eccezionale che nel bel paese trova la sua massima fonte di espressione. Sono oltre 500 le varietà di cultivar disseminate fra le 20 regioni italiane, un patrimonio possibile anche grazie alle numerose zone pedoclimatiche in cui abbiamo la fortuna di vivere. Terreni sabbiosi tra cui si rincorrono folate di salsedine, dolci pendii collinari, sconfinate pianure verdi e placide rive lacustri. Gli agricoltori italiani hanno decisamente compreso come sia fertile il suolo nostrano per la pianta di Atena. Il risultato? Una pioggia di premi internazionali assegnati a olivicoltori stoici, appassionati, coraggiosi. Il paradosso dell'export italiano. È già, perché come ogni prodotto italiano, anche l'Evo ha un nutrito bacino di estimatori esteri, talmente nutrito che l'olio italiano non basta. Purtroppo la produzione annuale di oro verde non riesce a coprire nemmeno la richiesta entro confine, figurarsi quella mondiale. Come facciamo quindi a esportare un enorme quantitativo di olio? Si parla di circa 350.000 tonnellate nel 2025, se ne produciamo poco più della metà? La risposta sta nell'enorme mole di olive che acquistiamo a cadenza annuale da Spagna, Grecia, Portogallo e Tunisia, drupe che vengono poi frante in Italia e vendute sotto forma di olio extravergine. La qualità ovviamente non ha nulla a che vedere con un prodotto 100% made in Italy per una serie di motivazioni, fra le quali spiccano il lungo periodo di stoccaggio e il viaggio che devono sopportare le olive prima di arrivare in frantoio. Per non inficiare la qualità del prodotto finale, le drupe andrebbero infatti processate entro 6-8 ore dalla raccolta, un'utopia per frutti provenienti dall'estero. Io dico, aggiungo, anche per quelli che le raccolgo in Italia, ma questo è un mio pensiero. Giovani olivicoltori e una cultura della qualità. Questo e altri concetti vengono percorsi come carreggiate per l'eccellenza da sempre più giovani agricoltori italiani, capaci di abbracciare i cambiamenti sia durante la raccolta che in fase di molitura. Non solo, la crescente attenzione in campo e in frantoio sta raccogliendo discreti riscontri anche tra chef e ristoratori interessati a veicolare messaggi all'insegna della qualità, nonché innalzare lo standard gastronomico dei prodotti dei propri locali. L'Evo protagonista nell'alta cucina. Tra i ristoranti di haute cuisine che hanno deciso di sposare questa filosofia vi è il De Vive del giovane Valerio Braschi, cuoco da sempre attento al pregio culinario senza compromesso alcuno. Nel menù dell'eclettico chef romagnolo trapiantato in terra meneghina figura infatti una degustazione di tre oli di assoluto pregio, capaci di raccontare magistralmente le proprie radici attraverso gusto e olfatto. La Puglia dell'azienda agricola Russo. La Puglia, vera locomotiva dell'agricoltura italiana, viene raccontata tramite due etichette dell'azienda agricola Russo di Torre Maggiore, in provincia di Foggia, Icore e Verde Milonga. Icore, l'eleganza della peranzana. Icore è la referenza con la quale Antonio Russo, abile enologo con una passione viscerale per l'olio Evo, sceglie di posizionarsi nella nicchia dei monocultivar di peranzana eccellenti. Parliamo infatti di un olio che fa dell'eleganza il proprio status, un fruttato medio intenso che già all'olfatto propone note speziate e decise sferzate di verde. Al palato il carciofo risulta l'assoluto protagonista, con una dolevole armonia fra l'amaro e il piccante.
entrambi piacevolmente persistenti. Verde Milonga, il blend fra equilibrio e eclettismo. Per quello che concerne i blend, con Verde Milonga, equilibrata sintesi di Peranzana, Leccino e Arbosana, Russo decide di giocarsi la carta dell'ecletticità. Al delicato olfatto si percepiscono sentori floreali e fruttati, presente la mandorla dolce accompagnata da aromi di mela selvatica, susina e una leggera foglia di pomodoro verde. Al gusto Verde Milonga mantiene questa deliziosa spinta fruttata, proprio della cultura spagnola Arbosana, impreziosita dai generosi sprazzi di rucola e cardo. Dalla Puglia alla Romagna, l'esperienza dell'orificio Pecci. Dagli sconfinati uliveti pugliesi ai dolci pendii romagnoli, la ricerca della qualità olearia per il De Vive fa tornare Braschi nell'amata terra natale, specificamente a Morciano, ove l'orificio Pecci lavora da anni con assoluto rigore, passione e determinazione. I tre dinamici fratelli, accompagnati dagli instancabili genitori, hanno come obiettivo, condiviso fra campo e frantoio, quello della qualità. Nella prova il loro blend Pecci, olio dalla consistenza densa e colore verde dorato. Al naso si percepiscono intense note vegetali ed erbacee, con sentori di pomodoro, carciofo e citronella. In bocca l'amaro esprime tutta la sua struttura, richiamando la foglia di carciofo, la rucola e la cicoria. Le note di mandorla, amare e pepe nero completano un bouquet aromatico, elaborato e verticale. L'olio evo come ingrediente e cultura gastronomica. La scelta di arricchire il menù con una selezione di grandi oli è una conseguenza di ciò che ho vissuto in famiglia, racconta Braschi. In casa abbiamo sempre avuto oli di alta qualità, sia per una questione di gusto che per un tema legato alla salute. L'olio evo è un prodotto nutraceutico dalla storia millenaria, già utilizzato ai tempi degli antichi romani. Al De Vie abbiamo scelto di trattarlo come ingrediente vero e proprio, non come mero condimento, dedicando l'intera portata, anche per far comprendere il grande lavoro che i piccoli imprenditori svolgono nel quotidiano. La buona notizia è, nonostante le difficoltà produttive e una domanda mondiale sempre più elevata, l'olio extravergine italiano continua a crescere sotto il profilo qualitativo, merito di una nuova generazione di olivicoltori, di una maggiore attenzione in campo e in frantoio e di una ristorazione sempre più interessata a valorizzare l'evo come ingrediente identitario dall'alta cucina italiana. Sull'olio si potrebbe continuare a parlare con punti di vista sicuramente differenti, però noi ci fermiamo qui. Il nostro appuntamento di questa sera dedicata alle notizie positive termina qui. Ringrazio chi ci ha seguito. Vi ricordo che questa trasmissione ritorna lunedì prossimo sempre alle 21:30. Domani intanto però è martedì, e come ogni martedì c'è la storia del rock. Continua il capitolo dedicato a heavy e hard rock, quindi che gli piace la musica forte si può collegare domani sera alle 21:30. Continueremo a parlare delle band di questo genere musicale. Adesso possiamo far partire la sigla. Io vi ringrazio per l'ascolto e Eugenio Finardi, con la sua musica ribelle, ci saluta e vi saluta.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: fiducia totale.
1: Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

E finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pizza.

italiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Quanto ti costa abituarti a me, a quello che sono, a quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Radio Bacchita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.